bene, siamo presentati con l'agenzia 9-10 11, la banca di cover ufficiale, che va a portare 5 euro la paita, vice del lotería, tombola e supermat, Uruguay 660 euro.